emashume a mabedi a metso e metlhano jalo mabedi metsotso pele re fitlha gorere nnyane ya botshelela o ntse ba metse lenaneo la makumane mona le mane tshebeletso ke ya lesedi FM mmehe mamedi ke nako ya gore ke suthele naka moloi gore fa gona e betsentseng di etsala sedikadikeng sa dipapadi tsona ke difeng

Ma show va bene, ma sono bene, fare messo il suo fare zorra. Andiamo su, pa, South Street Player. Yes, South Street Player. Who keeps changing your mind? Ma c'è l'ho un po' video a breakfast.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Senganga Bloemfontein, Lesedi FM, Lifumane 100 Kubunda 89.9.

0: supermarket e cheapo feta you save ho bolelang hore o boloka holo di hlaiseng tsa o di rata ditlokong tsa ka mehla le tseding tse ngata fumana 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela di solo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026 se fose ke di solo tsena tse toma le tseding tse ngata ha you save fela mo di jetsa meme di bitsang hanyane Kamisa.
1: On your max. Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mo San City. Bukitwa muholo wa mino. Wabuchaba. Wabuyithabiso bo sa feleng. Ke wa uso ofihlile. Bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monnati moketing o moholo ka ofitisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monnati wa mino. Bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le hajwale. Ziyakhala mo San City. Go o tlo nnati felwa ke mino. O tlo iketla o robe monakedi. Mino ke mantle tsetletse. Fumana tikete ya house spa le ticket pro.
2: Fumana Riatella afternoon drive show ho 8 #Riatella kapa #kimulela

0: di fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora
2: letsatsa Tlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakalla

0: ani ba di khabani herbalist
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: Remoho lentswa ki ruikat motlong haile ya robetsenyana ke bo hlasomba ha
3: di go ya batse mona
2: le sedi FM ke molelwa
4: dumela mo mamedi wa le sedi FM ke na TJ Omar o mamedi ntwa ki motlong se teng tshimisa ha sa mamorato le sedi FM.